0: amore duol, l'alma mia nessun più smuova.
1: Questa è una raglia dobito por, casa si lede si via e por, troppo la miri, troppo la guardi, bagna deliri, fanni bugiardi. Questa è una raglia dobito por, casa si lede si via e por, questa è una raglia dobito por, casa si lede si via e por.